Just worship him, worship him, worship him. Si volata motemo, lembro da bacchi di bate sulla pana, ambro da ina quanto sole dell'ambro. Un pare da lui posce delle rete che non mette in musa pana, lembro di un andi quando la mangia con se ne va, lembro di un arriva che non mette in musa pana, nangolo di tipo con bate su de pana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana kutusa. Lembra nana kutusa, yana matusa.